qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'era.

dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.

dei numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice di questo gioco impossibile, ancora

la Spagna batte l'Argentina ai tempi supplementari e conquista il suo secondo titolo mondiale. La Lega propone di ampliare la legittima difesa mentre Meloni e Salvini tornano sul caso Roggero. A Bologna un uomo muore durante un intervento della polizia. La sorella chiede giustizia. Nel Salernitano ucciso e carbonizzato il giornalista Luigi Esposito. A Mentana 50 persone evacuate da una piscina per esalazione di cloro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che è valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
2: Veniamo in Italia. La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia intanto la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
1: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra a faccia in giù mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
2: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano Una Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
1: 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
2: L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno avversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elly Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
1: E chiudiamo ancora con lo sport. Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:03.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 21 luglio e si festeggia San Lorenzo da Brindisi. Il proverbio del giorno è: il giusto pecca 7 volte al giorno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, proverete a riscoprire nuovi contatti con persone che appartengono ad altre realtà. Supererete l'iniziale curiosità per vivere con loro esperienze più dirette. Evitate però situazioni poco chiare o che vi costringono a compromessi per niente convincenti.
2: Toro, Venere e Luna sono benevole, ma con Saturno contro siete un po' stesi. Sarà messo a dura prova il vostro modo di essere, a volte troppo concentrato su di voi. Avrete l'esigenza di accostarvi maggiormente alla dimensione ideale e spirituale dell'esistenza.
1: Gemelli, vi butterete alla conquista di amicizie nuove e trascinanti con la voglia di voler rinnovare dalle fondamenta l'organizzazione del quotidiano. Accettate gli inviti per la festa e anche per le vacanze. Vivrete momenti al top con coloro che avete appena conosciuto.
2: Cancro, il sole sorride alla Luna e a Saturno. Coglierete le intenzione di chi vi sta davanti, così allontanerete gli opportunisti e avvicinerete chi è sincero. Ideali e progetti condivisi con amici e vecchi e nuovi. Buoni propositi umanitari da sviluppare in breve tempo.
1: Leone, Giove nel segno ed Urano in Ariete vi riempiranno la giornata di mille cose da dire, fare e disfare. Cercate però di capire quali siano le priorità. Non è facile mantenere le promesse fatte a se stessi, figuriamoci quelli che coinvolgono qualcun altro.
2: Vergine, la Luna nel segno ricama deliziose trine con Mercurio e Saturno. Godetevi le amicizie che oggi vi sono accanto, senza porvi tanti interrogativi. Avrete il sesto senso per fare la cosa giusta al momento giusto, con una sveltezza e un'abilità invidiabili.
1: Bilancia, siete appena ritornati dalle vacanze e siete già annoiati dalla routine. Avete l'impressione di soffocare per la mancanza di spazio e cercate evasioni? Se lo credete necessario, rompete i freni che sembrano asfissiarvi e manifestate di più il vostro sentire.
2: Scorpione, sia la Luna che il Sole di oggi, amici di Saturno nel segno, avranno con voi un occhio di riguardo. Vivrete intensamente tutto quello che vi capiterà. Dimostrerete la sincera intenzione di far collimare le vostre intenzioni con quelle delle persone care.
1: Sagittario, Giove continua ad essere munifico e porterà una buona notizia per quanti stanno cercando un'occupazione migliore o stabile. Rallegratevi, farete conoscenze che potranno senz'altro aiutarvi socialmente, ma anche orientarvi professionalmente.
2: Capricorno, se non riuscite a risolvere un problema, fermatevi e aspettate. Quando sarà il momento, basterà un tocco per mandare le cose a posto. Imparerete a seguire un ritmo tra l'agire e il sostare per vedere l'evolversi della situazione ed aggiustare il tiro.
1: Acquario, purtroppo persiste la strana sensazione che state girando a vuoto senza riuscire a concludere quello che vi siete prefissati di portare a termine. Tagliate i rami secchi per lasciare spazio a nuovi germogli che vogliono nascere in questo periodo.
2: Pesci, invece di piangervi addosso rimanendo però inattivi, partecipate a un'associazione a scopo umanitario. Occuparvi di chi ha bisogno vi farà star meglio. Al bando l'egoismo, datevi da fare, coinvolgete i vostri amici e familiari, aprite il vostro cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Le previsioni meteo sono buone, ma sta attento alla salute, io lo dico per te. Che dormi sulla cronaca, che vivi sulla manica, che mangi poca cioccolata. Stamani la benzina si è abbassata, ma la festa nel parcheggio non l'hai fatta perché avevi poca barba.

0: La Spagna batte l'Argentina ai tempi supplementari e conquista il suo secondo titolo mondiale. La Lega propone di ampliare la legittima difesa mentre Meloni e Salvini tornano sul caso Roggero. A Bologna Numa muore durante un intervento della polizia. La sorella chiede giustizia. Nel Salernitano ucciso e carbonizzato il giornalista Luigi Esposito. A Mentana 50 persone evacuate da una piscina per esalazione di cloro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che è valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
2: Veniamo in Italia. La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente con toni bassi e tempi lunghi.
1: Aiuto, basta, basta. Sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abder Rahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra, faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenticare e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
2: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente

0: un'azione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo, tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
1: L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgio Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elly Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
0: E chiudiamo ancora con lo sport. Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 21 luglio e si festeggia San Lorenzo da Brindisi. Il proverbio del giorno è: il giusto pecca 7 volte al giorno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, proverete a riscoprire nuovi contatti con persone che appartengono ad altre realtà. Supererete l'iniziale curiosità per vivere con loro esperienze più dirette. Evitate però situazioni poco chiare o che vi costringono a compromessi per niente convincenti.
2: Toro, Venere e Luna sono benevole, ma con Saturno contro siete un po' stesi. Sarà messo a dura prova il vostro modo di essere, a volte troppo concentrato su di voi. Avrete l'esigenza di accostarvi maggiormente alla dimensione ideale e spirituale dell'esistenza.
1: Gemelli, vi butterete alla conquista di amicizie nuove e trascinanti, con la voglia di voler rinnovare dalle fondamenta l'organizzazione del quotidiano. Accettate gli inviti per la festa e anche per le vacanze. Vivrete momenti al top con coloro che avete appena conosciuto.
2: Cancro, il sole sorride alla Luna e a Saturno. Coglierete le intenzioni di chi vi sta davanti, così allontanerete gli opportunisti e avvicinerete chi è sincero. Ideali e progetti condivisi con amici e vecchi e nuovi. Buoni propositi umanitari da sviluppare in breve tempo.
1: Leone, Giove nel segno ed Urano in Ariete vi riempiranno la giornata di mille cose da dire, fare e disfare. Cercate però di capire quali siano le priorità. Non è facile mantenere le promesse fatte a se stessi, figuriamoci quelli che coinvolgono qualcun altro.
2: Vergine, la Luna nel segno ricama deliziose trine con Mercurio e Saturno. Godetevi le amicizie che oggi vi sono accanto, senza porvi tanti interrogativi. Avrete il sesto senso per fare la cosa giusta al momento giusto, con una sveltezza e un'abilità invidiabili.
1: Bilancia, siete appena ritornati dalle vacanze e siete già annoiati dalla routine. Avete l'impressione di soffocare per la mancanza di spazio e cercate evasioni? Se lo credete necessario, rompete i freni che sembrano asfissiarvi e manifestate di più il vostro sentire.
2: Scorpione, sia la Luna che il Sole di oggi, amici di Saturno nel segno, avranno con voi un occhio di riguardo. Vivrete intensamente tutto quello che vi capiterà. Dimostrerete la sincera intenzione di far collimare le vostre intenzioni con quelle delle persone care.
1: Sagittario, Giove continua ad essere munifico e porterà una buona notizia per quanti stanno cercando un'occupazione migliore o stabile. Rallegratevi, farete conoscenze che potranno senz'altro aiutarvi socialmente, ma anche orientarvi professionalmente.
2: Capricorno, se non riuscite a risolvere un problema, fermatevi e aspettate. Quando sarà il momento, basterà un tocco per mandare le cose a posto. Imparerete a seguire un ritmo tra l'agire e il sostare, per vedere l'evolversi della situazione ed aggiustare il tiro.
1: Acquario, purtroppo persiste la strana sensazione che state girando a vuoto, senza riuscire a concludere quello che vi siete prefissati di portare a termine. Tagliate i rami secchi per lasciare spazio a nuovi germogli che vogliono nascere in questo periodo.
2: Pesci, invece di piangervi addosso rimanendo però inattivi, partecipate a un'associazione a scopo umanitario. Occuparvi di chi ha bisogno vi farà star meglio. Al bando l'egoismo, datevi da fare, coinvolgete i vostri amici e familiari, aprite il vostro cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

scudo penale per i 6 coinvolti nella morte di Fakir Abed Rahim, mentre a Bologna il corteo degenera in scontri con la polizia. Elon Musk interviene sul caso Roggero e attacca i magistrati italiani. Polemiche per un video realizzato con intelligenza artificiale in cui Roberto Vannacci condanna simbolicamente a morte esponenti del centro-sinistra. Decima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Andy Barnum si insedia a Downing Street e promette aiuti immediati contro il caro vita. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco. Se siete...

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono 6 le persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La Procura precisa che la vicenda un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle 2 figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: È polemica per un video realizzato con intelligenza artificiale diffuso da Roberto Vannacci. Nelle immagini costruite sul modello di alcune rappresentazioni legate a Donald Trump, il generale appare in un'arena nelle vesti di un imperatore accanto a Giorgia Meloni. Con il pollice verso condanna simbolicamente esponenti del centro-sinistra, tra quelli Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, raffigurati nella Fossa dei Leoni. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci mentre mostra il dito medio e un Mario Draghi visibilmente inorridito. Il Movimento 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il Partito Democratico chiede una presa di distanza della Premier, mentre Alleanza Verdi e Sinistra definisce il video raccapricciante. Vannacci rilancia intanto la battaglia sulle preferenze elettorali e invita Meloni a ripresentare la proposta al Senato.
2: Andiamo all'estero. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: È iniziata ufficialmente ieri l'era di Andy Burnham alla guida del governo britannico. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer e promette di restituire speranza e stabilità al Regno Unito. Burnham annuncia un piano decennale per cambiare il paese, accompagnato da misure immediate per aiutare chi non riesce più a sostenere il costo della vita. Il nuovo Premier assicura inoltre che Londra resterà completamente al fianco dell'Ucraina. La prima telefonata internazionale è stata con Donald Trump. Il presidente americano ha parlato di un'ottima conversazione dedicata al petrolio del Mare del Nord, all'alleanza militare e alla crisi nello stretto di Hormuz.
2: Voltiamo pagina. Fedez è stato trasportato ieri in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il rapper è arrivato nella struttura poco prima delle 22. Secondo le prime informazioni, i disturbi potrebbero essere legati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Nello stesso ospedale 3 anni fa l'artista era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Visti i precedenti, i medici hanno deciso di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni vengono definite non gravi, ma saranno gli esami a chiarire l'esatta natura del problema.
1: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Andrea Pirro, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntualissimi in questo martedì, amici, mettetevi pure comodi. Inizia Radio Web, siamo già stati annunciati, possiamo partire tranquillamente visto che le luci del mixer si sono illuminate tutte, ciò significa che siamo in onda. Maurizio Rossi con voi, mettetevi pure comodi e fra pochissimo le notizie.

Si parla subito di intelligenza artificiale nei nostri software, perché ci sono delle aziende, un po' anche come Microsoft, che spendono miliardi di dollari per costruire, aggiornare e gestire i loro data center di intelligenza artificiale. Quindi, ecco, per ridurre i costi utilizza anche i modelli della serie Maya, questi chip, insomma. E secondo le fonti di Bloomberg, l'azienda di Redmond ha deciso ora di risparmiare anche sostituendo GPT e Cloud con i suoi modelli Mai. Inizialmente, ecco, le funzionalità di intelligenza artificiale integrate in Microsoft 365 erano basate unicamente sui modelli GPT di OpenAI e a fine 2024 erano trapelate le indiscrezioni sulla possibile scelta delle alternative. I modelli cloud sono infatti stati aggiunti a fine settembre 2025 su Copilot. E quindi attenzione, perché secondo le fonti di Bloomberg la Microsoft sostituirà gradualmente i modelli di OpenAI Anthropic con i suoi modelli Mai nelle applicazioni della suite di produttività, tra cui Excel e Outlook. E durante la conferenza l'azienda di Redmond avrebbe presentato 7 nuovi modelli della serie, tra cui My Thinking One, il primo che ha una capacità di ragionamento e quindi offre diciamo delle prestazioni un po' simili a Cloud Sonnet 4.6 in alcuni compiti. E diciamo che tutto ormai si sta evolvendo verso l'intelligenza artificiale, sempre a supporto dei software di produttività.

Dopo la musica, amici, noi continuiamo ancora nella puntata di Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, dai che abbiamo iniziato da poco, però ci sono ancora delle notizie importanti, perché la Commissione Europea avrebbe chiesto un parere sulle possibili misure volte a modernizzare la direttiva sul copyright del 2019. Uno dei 432 feedback è arrivato anche da Google. L'azienda di Mountain View avrebbe criticato il blocco di indirizzi IP, DNS e VPN in quanto non serve, dice, a nulla, citando anche la piattaforma italiana Piracy Shield. E dopo aver descritto le funzionalità e le procedure che sono utilizzate per contrastare la diffusione dei contenuti pirata sul motore di ricerca YouTube, Google ha evidenziato che le cosiddette ingiunzioni in tempo reale causano più danni che benefici. In diversi paesi, tra cui, dicevo, l'Italia, Francia e Portogallo, viene ordinato il blocco di indirizzi IP, DNS e VPN, ma questi servizi vengono usati principalmente per scopi legali. Insomma, dice, il blocco di resolver DNS IP è inefficace poiché non rimuove affatto contenuti ed è facile aggirabile utilizzando dei resolver DNS alternativi, è sproporzionato in quanto, dice, colpisce servizi legittimi, solleva delle preoccupazioni in materia di extraterritorialità e blocca interi domini. E analogamente, ecco, il blocco degli indirizzi IP non rimuove i contenuti e ne aggiunge, diciamo, risultati proporzionati, poiché molti servizi legittimi potrebbero utilizzare proprio lo stesso indirizzo IP. E quindi Google cita degli esempi di overblocking: in Portogallo sarebbero stati bloccati gli indirizzi IP virtuali che vengono usati per i servizi Google dai clienti Google Cloud. Piracy Shield in Italia avrebbe bloccato l'accesso a Google Drive e gli indirizzi IP di Cloudflare. E quindi Google suggerisce delle soluzioni per poter migliorare l'attuale direttiva sul copyright. Le ingiunzioni di blocco dovrebbero essere emesse solo in casi estremi, quindi alle aziende private, ad esempio da Zone Sky in Italia, non dovrebbe essere consentito di segnalare contenuti illegali aggirando il meccanismo previsto dall'articolo 9 del DSA. Beh, vi terremo informati anche su questa cosa, perché insomma è necessaria, come si dice, una maggiore trasparenza un po' da ambo le parti.

0: prossimo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 21 luglio e si festeggia San Lorenzo da Brindisi. Il proverbio del giorno è: il giusto pecca 7 volte al giorno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, proverete a riscoprire nuovi contatti con persone che appartengono ad altre realtà. Supererete l'iniziale curiosità per vivere con loro esperienze più dirette. Evitate però situazioni poco chiare o che vi costringono a compromessi per niente convincenti.
2: Toro, Venere e Luna sono benevole, ma con Saturno contro siete un po' stesi. Sarà messo a dura prova il vostro modo di essere, a volte troppo concentrato su di voi. Avrete l'esigenza di accostarvi maggiormente alla dimensione ideale e spirituale dell'esistenza.
1: Gemelli, vi butterete alla conquista di amicizie nuove e trascinanti, con la voglia di voler rinnovare dalle fondamenta l'organizzazione del quotidiano. Accettate gli inviti per la festa e anche per le vacanze. Vivrete momenti al top con coloro che avete appena conosciuto.
2: Cancro, il sole sorride alla Luna e a Saturno. Coglierete le intenzioni di chi vi sta davanti, così allontanerete gli opportunisti e avvicinerete chi è sincero. Ideali e progetti condivisi con amici e vecchi e nuovi. Buoni propositi umanitari da sviluppare in breve tempo.
1: Leone, Giove nel segno ed Urano in Ariete vi riempiranno la giornata di mille cose da dire, fare e disfare. Cercate però di capire quali siano le priorità. Non è facile mantenere le promesse fatte a se stessi, figuriamoci quelli che coinvolgono qualcun altro.
2: Vergine, la Luna nel segno ricama deliziose trine con Mercurio e Saturno. Godetevi le amicizie che oggi vi sono accanto, senza porvi tanti interrogativi. Avrete il sesto senso per fare la cosa giusta al momento giusto, con una sveltezza e un'abilità invidiabili.
1: Bilancia, siete appena ritornati dalle vacanze e siete già annoiati dalla routine. Avete l'impressione di soffocare per la mancanza di spazio e cercate evasioni? Se lo credete necessario, rompete i freni che sembrano asfissiarvi e manifestate di più il vostro sentire.
2: Scorpione, sia la Luna che il Sole di oggi, amici di Saturno nel segno, avranno con voi un occhio di riguardo. Vivrete intensamente tutto quello che vi capiterà. Dimostrerete la sincera intenzione di far collimare le vostre intenzioni con quelle delle persone care.
1: Sagittario, Giove continua ad essere munifico e porterà una buona notizia per quanti stanno cercando un'occupazione migliore o stabile. Rallegratevi, farete conoscenze che potranno senz'altro aiutarvi socialmente, ma anche orientarvi professionalmente.
2: Capricorno, se non riuscite a risolvere un problema, fermatevi e aspettate. Quando sarà il momento, basterà un tocco per mandare le cose a posto. Imparerete a seguire un ritmo tra l'agire e il sostare, per vedere l'evolversi della situazione ed aggiustare il tiro.
1: Acquario, purtroppo persiste la strana sensazione che state girando a vuoto, senza riuscire a concludere quello che vi siete prefissati di portare a termine. Tagliate rami secchi per lasciare spazio a nuovi germogli che vogliono nascere in questo periodo.
2: Pesci, invece di piangervi addosso rimanendo però inattivi, partecipate a un'associazione a scopo umanitario. Occuparvi di chi ha bisogno vi farà star meglio. Al bando l'egoismo, datevi da fare, coinvolgete i vostri amici e familiari, aprite il vostro cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema.
5: Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Ritorniamo ancora insieme qui a Radio Web dopo la musica, amici, perché vogliamo un po' restare sul quadro normativo per quanto riguarda soprattutto l'accesso a internet da parte di minori, mentre singoli paesi continuano a discutere se e come limitare l'accesso ai social network da parte di bambini e adolescenti, facendo leva ad esempio sulla verifica dell'età. L'Italia ancora non prevede dei grandi cambiamenti. A Bruxelles c'è chi pensa di affrontare la questione da un punto di vista diverso. Quello adottato da Ursula von der Leyen è un approccio differente che diciamo parte da un altro presupposto nel tentativo di poter affrontare un problema che è concreto, sintetizzato in questo messaggio. Dice: non si tratta di stabilire se i bambini possono accedere ai social media, si tratta di stabilire se e quando i social media possono accedere, dice, ai nostri figli. Insomma, lo strumento dell'age gate può essere utile, ma non è detto che chi ha l'età adatta per aprire un account Instagram o TikTok non corra poi dei rischi che sono legati a un utilizzo eccessivo. Il tema della dipendenza dalle piattaforme ormai è noto, come dimostra la maxi causa da 1.400 miliardi intentata negli Stati Uniti. Insomma, una posizione della von der Leyen che è chiara e anche condivisibile, anche se diciamo forse espressa con un eccesso di retorica che di certo non aiuterà a entrare in contatto con i destinatari del messaggio, che sono i ragazzi. Dice: i nostri figli hanno bisogno di tempo nel mondo reale, tempo per giocare, tempo per costruire amicizie, tempo per commettere anche errori, tempo per plasmare la propria identità, la propria personalità, prima che magari un algoritmo li plasmi al posto loro. Vedremo sicuramente come si dipanerà un po' questa cosa, perché veramente non è semplice, diciamo così, seguire proprio dal punto di vista anche educativo non solo i bambini ma anche le famiglie.

Andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, restando sempre nel tema di sicurezza legata soprattutto all'intelligenza artificiale, perché sì, l'intelligenza artificiale, diciamo, trova vulnerabilità più velocemente degli esseri umani, e questo però i criminali anche lo sanno e usano l'intelligenza artificiale per scoprire e sfruttare le falle di sicurezza ad una velocità che i team tradizionali faticano a volte a raggiungere. E questo Microsoft lo sa e adesso usa la stessa tecnologia per trovare i bug prima che diventino un'arma nelle mani degli hacker. Pavan Dauluri, che è il capo di Windows, ha spiegato come la Microsoft stia integrando l'intelligenza artificiale nelle pipeline di sviluppo di Windows per rendere gli aggiornamenti di sicurezza più rapidi e affidabili. Il sistema si chiama M-Dash, Multi Model Agentic Scanning Harness, e diventa, diciamo così, in pratica lo standard nello sviluppo di Windows. Diciamo che questo esamina il codice Windows per individuare possibili falle di sicurezza. Quindi, grazie a un sistema di selezione automatico, gli sviluppatori ricevono soltanto le segnalazioni più attendibili, evitando di perdere tempo su risultati poco rilevanti. Il risultato è che Microsoft ha una probabilità maggiore ora di scoprire vulnerabilità zero day prima che vengano sfruttate. Questo processo poi si estende anche ad altri team di sicurezza dei prodotti Microsoft, che lavorano sicuramente a stretto contatto con il Microsoft Security Response Center, e questo per valutare i pattern di rollout e i feedback da parte dei clienti. Sì.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: È letteralmente volato il tempo quest'oggi, amici. Siamo arrivati in fondo per questo martedì con Radio Web Maurizio Rossi a condurre sempre le puntate. Grazie, grazie per averci seguito. Io mi fermo qua, voglio ricordarvi che domani comunque torneremo sempre alla solita ora. Vi aspetto su questa radio, mi raccomando, continuate intanto a godervi questa estate 2026.
5: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 21 luglio e si festeggia San Lorenzo da Brindisi. Il proverbio del giorno è: il giusto pecca 7 volte al giorno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, proverete a riscoprire nuovi contatti con persone che appartengono ad altre realtà. Supererete l'iniziale curiosità per vivere con loro esperienze più dirette. Evitate però situazioni poco chiare o che vi costringono a compromessi per niente convincenti.
2: Toro, Venere e Luna sono benevole, ma con Saturno contro siete un po' stesi. Sarà messo a dura prova il vostro modo di essere, a volte troppo concentrato su di voi. Avrete l'esigenza di accostarvi maggiormente alla dimensione ideale e spirituale dell'esistenza.
1: Gemelli, vi butterete alla conquista di amicizie nuove e trascinanti, con la voglia di voler rinnovare dalle fondamenta l'organizzazione del quotidiano. Accettate gli inviti per la festa e anche per le vacanze. Vivrete momenti al top con coloro che avete appena conosciuto.
2: Cancro, il sole sorride alla Luna e a Saturno. Coglierete le intenzioni di chi vi sta davanti, così allontanerete gli opportunisti e avvicinerete chi è sincero. Ideali e progetti condivisi con amici e vecchi e nuovi. Buoni propositi umanitari da sviluppare in breve tempo.
1: Leone, Giove nel segno ed Urano in Ariete vi riempiranno la giornata di mille cose da dire, fare e disfare. Cercate però di capire quali siano le priorità. Non è facile mantenere le promesse fatte a se stessi, figuriamoci quelli che coinvolgono qualcun altro.
2: Vergine, la Luna nel segno ricama deliziose trine con Mercurio e Saturno. Godetevi le amicizie che oggi vi sono accanto, senza porvi tanti interrogativi. Avrete il sesto senso per fare la cosa giusta al momento giusto, con una sveltezza e un'abilità invidiabili.
1: Bilancia, siete appena ritornati dalle vacanze e siete già annoiati dalla routine. Avete l'impressione di soffocare per la mancanza di spazio e cercate evasioni? Se lo credete necessario, rompete i freni che sembrano asfissiarvi e manifestate di più il vostro sentire.
2: Scorpione, sia la Luna che il Sole di oggi, amici di Saturno nel segno, avranno con voi un occhio di riguardo. Vivrete intensamente tutto quello che vi capiterà. Dimostrerete la sincera intenzione di far collimare le vostre intenzioni con quelle delle persone care.
1: Sagittario, Giove continua ad essere munifico e porterà una buona notizia per quanti stanno cercando un'occupazione migliore o stabile. Rallegratevi, farete conoscenze che potranno senz'altro aiutarvi socialmente, ma anche orientarvi professionalmente.
2: Capricorno, se non riuscite a risolvere un problema, fermatevi e aspettate. Quando sarà il momento, basterà un tocco per mandare le cose a posto. Imparerete a seguire un ritmo tra l'agire e il sostare, per vedere l'evolversi della situazione ed aggiustare il tiro.
1: Acquario, purtroppo persiste la strana sensazione che state girando a vuoto, senza riuscire a concludere quello che vi siete prefissati di portare a termine. Tagliate i rami secchi per lasciare spazio a nuovi germogli che vogliono nascere in questo periodo.
2: Pesci, invece di piangervi addosso rimanendo però inattivi, partecipate a un'associazione a scopo umanitario. Occuparvi di chi ha bisogno vi farà star meglio. Al bando l'egoismo, datevi da fare, coinvolgete i vostri amici e familiari, aprite il vostro cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: scudo penale per i 6 coinvolti nella morte di Fakir Abed Rahim, mentre a Bologna il corteo degenera in scontri con la polizia. Elon Musk interviene sul caso Roggero e attacca i magistrati italiani. Polemiche per un video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui Roberto Vannacci condanna simbolicamente a morte esponenti del centro-sinistra. Decima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Andy Barnum si insedia a Downing Street e promette aiuti immediati contro il caro vita. Poi lo sport. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Cado e tu vieni a riprendermi. Sapessi cos'è un'anima.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono 6 le persone sulle quali la Procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La Procura precisa che la vicenda un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche. 11 feriti tra agenti e manifestanti.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle 2 figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: È polemica per un video realizzato con intelligenza artificiale diffuso da Roberto Vannacci. Nelle immagini costruite sul modello di alcune rappresentazioni legate a Donald Trump, il generale appare in un'arena nelle vesti di un imperatore accanto a Giorgia Meloni. Con il pollice verso condanna simbolicamente esponenti del centro-sinistra, tra quelli Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini, raffigurati nella fossa dei leoni. Nel filmato compare anche la moglie di Vannacci mentre mostra il dito medio e un Mario Draghi visibilmente in orridito. Il Movimento 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il Partito Democratico chiede una presa di distanza della Premier, mentre Alleanza Verdi e Sinistra definisce il video raccapricciante. Vannacci rilancia intanto la battaglia sulle preferenze elettorali e invita Meloni a ripresentare la proposta al Senato.
2: Andiamo all'estero. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella 10ª notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: È iniziata ufficialmente ieri l'era di Andy Burnham alla guida del governo britannico. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, succede a Keir Starmer e promette di restituire speranza e stabilità al Regno Unito. Burnham annuncia un piano decennale per cambiare il paese, accompagnato da misure immediate per aiutare chi non riesce più a sostenere il costo della vita. Il nuovo premier assicura inoltre che Londra resterà completamente al fianco dell'Ucraina. La prima telefonata internazionale è stata con Donald Trump. Il presidente americano ha parlato di un'ottima conversazione dedicata al petrolio del Mare del Nord, all'alleanza militare e alla crisi nello stretto di Hormuz.
2: Voltiamo pagina. Fedez è stato trasportato ieri in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Il rapper è arrivato nella struttura poco prima delle 22. Secondo le prime informazioni, i disturbi potrebbero essere legati all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Nello stesso ospedale, 3 anni fa, l'artista era stato operato d'urgenza per un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere. Visti i precedenti, i medici hanno deciso di sottoporlo a tutti gli accertamenti necessari. Le condizioni vengono definite non gravi, ma saranno gli esami a chiarire l'esatta natura del problema.
1: E chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirro, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
0: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia-Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia Romagna. Per la tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità sul Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino tosco-emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale nel tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forti in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli e moderati in attenuazione nel pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 21 luglio e si festeggia San Lorenzo da Brindisi. Il proverbio del giorno è: il giusto pecca 7 volte al giorno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, proverete a riscoprire nuovi contatti con persone che appartengono ad altre realtà. Supererete l'iniziale curiosità per vivere con loro esperienze più dirette. Evitate però situazioni poco chiare o che vi costringono a compromessi per niente convincenti.
2: Toro, Venere e Luna sono benevole, ma con Saturno contro siete un po' stesi. Sarà messo a dura prova il vostro modo di essere, a volte troppo concentrato su di voi. Avrete l'esigenza di accostarvi maggiormente alla dimensione ideale e spirituale dell'esistenza.
1: Gemelli, vi butterete alla conquista di amicizie nuove e trascinanti, con la voglia di voler rinnovare dalle fondamenta l'organizzazione del quotidiano. Accettate gli inviti per la festa e anche per le vacanze. Vivrete momenti al top con coloro che avete appena conosciuto.
2: Cancro, il sole sorride alla luna e a Saturno. Coglierete le intenzioni di chi vi sta davanti, così allontanerete gli opportunisti e avvicinerete chi è sincero. Ideali e progetti condivisi con amici e vecchi e nuovi. Buoni propositi umanitari da sviluppare in breve tempo.
1: Leone, Giove nel segno ed Urano in Ariete vi riempiranno la giornata di mille cose da dire, fare e disfare. Cercate però di capire quali siano le priorità. Non è facile mantenere le promesse fatte a se stessi, figuriamoci quelle che coinvolgono qualcun altro.
2: Vergine, la Luna nel segno ricama deliziose trine con Mercurio e Saturno. Godetevi le amicizie che oggi vi sono accanto, senza porvi tanti interrogativi. Avrete il sesto senso per fare la cosa giusta al momento giusto, con una sveltezza e un'abilità invidiabili.
1: Bilancia, siete appena ritornati dalle vacanze e siete già annoiati dalla routine. Avete l'impressione di soffocare per la mancanza di spazio e cercate evasioni? Se lo credete necessario, rompete i freni che sembrano asfissiarvi e manifestate di più il vostro sentire.
2: Scorpione, sia la luna che il sole di oggi, amici di Saturno nel segno, avranno con voi un occhio di riguardo. Vivrete intensamente tutto quello che vi capiterà. Dimostrerete la sincera intenzione di far collimare le vostre intenzioni con quelle delle persone care.
1: Sagittario, Giove continua ad essere munifico e porterà una buona notizia per quanti stanno cercando un'occupazione migliore o stabile. Rallegratevi, farete conoscenze che potranno senz'altro aiutarvi socialmente, ma anche orientarvi professionalmente.
2: Capricorno, se non riuscite a risolvere un problema, fermatevi e aspettate. Quando sarà il momento, basterà un tocco per mandare le cose a posto. Imparerete a seguire un ritmo tra l'agire e il sostare, per vedere l'evolversi della situazione ed aggiustare il tiro.
1: Acquario, purtroppo persiste la strana sensazione che state girando a vuoto, senza riuscire a concludere quello che vi siete prefissati di portare a termine. Tagliate i rami secchi per lasciare spazio a nuovi germogli che vogliono nascere in questo periodo.
2: Pesci, invece di piangervi addosso rimanendo però inattivi, partecipate a un'associazione a scopo umanitario. Occuparvi di chi ha bisogno vi farà star meglio. Al bando l'egoismo, datevi da fare, coinvolgete i vostri amici e familiari, aprite il vostro cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
9: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
10: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
11: Pronto? Chi parla?
10: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
12: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
13: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

e giallo per la morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca. È stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Caos e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze. A Castellammare, in provincia di Napoli, un parto record per una donna che ha avuto un figlio a 57 anni. Poi lo sport tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il giallo della morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni, secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Veniamo in Italia adesso. Cause e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Aver Ibrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e li hanno lanciati contro i mezzi della polizia. Di Debanco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze nel servizio della redazione.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La Procura Generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: A Castellammare, in provincia di Napoli, un parto record per una donna che ha avuto un figlio a 57 anni, un sogno, quello di maternità rincorso per tutta la vita, alla fine realizzato grazie ai passi fatti dalla medicina della riproduzione e della ginecologia. L'importante traguardo è stato raggiunto a Villa Stabia. L'equipe diretta dal dottor Alfonso Maria Airollo, ginecologo di Gragnano e specialista in medicina della riproduzione e medicina rigenerativa, era composta da diversi specialisti che hanno accompagnato la paziente non italiana durante l'intero percorso di procreazione medicalmente assistita e poi durante la gravidanza e il parto. Lo sport atletica, tre giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni sui 100 metri. Marcel Jacobs e Samuele Ceccarelli tra gli uomini e Zainab Dosso tra le donne, mentre Filippo Tortu sarà in gara sui 200. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:01. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Rallentamenti sull'asse mediano per lavori tra Sant'Antimo e Melito nelle due direzioni. Code per traffico intenso sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Corso Malta verso Capodichino e tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Molto intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno. Sulla 30 Caserta Salerno abbiamo code da Mercato San Severino fino al bivio con l'immissione per la 2 del Mediterraneo e proseguendo in A2 ci sono code fino a Salerno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia Romagna dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia Romagna. Per la tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso dalla tarda mattinata, aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperà addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale nel tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forti in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli e moderati in attenuazione nel pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari saranno inizialmente tra mossi e molto mossi in Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale, l'Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi con mari generalmente tra poco mossi e mossi. Faranno eccezione da Tirreno centro-occidentale che resterà tra mosso e molto mosso a largo e lo Ionio destinato a diventare poco mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto.

0: ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 21 luglio e si festeggia San Lorenzo da Brindisi. Il proverbio del giorno è: il giusto pecca 7 volte al giorno. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, proverete a riscoprire nuovi contatti con persone che appartengono ad altre realtà. Supererete l'iniziale curiosità per vivere con loro esperienze più dirette. Evitate però situazioni poco chiare o che vi costringono a compromessi per niente convincenti.
2: Toro, Venere e Luna sono benevole, ma con Saturno contro siete un po' stesi. Sarà messo a dura prova il vostro modo di essere, a volte troppo concentrato su di voi. Avrete l'esigenza di accostarvi maggiormente alla dimensione ideale e spirituale dell'esistenza.
1: Gemelli, vi butterete alla conquista di amicizie nuove e trascinanti, con la voglia di voler rinnovare dalle fondamenta l'organizzazione del quotidiano. Accettate gli inviti per la festa e anche per le vacanze. Vivrete momenti al top con coloro che avete appena conosciuto.
2: Cancro, il sole sorride alla Luna e a Saturno. Coglierete le intenzioni di chi vi sta davanti, così allontanerete gli opportunisti e avvicinerete chi è sincero. Ideali e progetti condivisi con amici e vecchi e nuovi. Buoni propositi umanitari da sviluppare in breve tempo.
1: Leone, Giove nel segno ed Urano in Ariete vi riempiranno la giornata di mille cose da dire, fare e disfare. Cercate però di capire quali siano le priorità. Non è facile mantenere le promesse fatte a se stessi, figuriamoci quelli che coinvolgono qualcun altro.
2: Vergine, la Luna nel segno ricama deliziose trine con Mercurio e Saturno. Godetevi le amicizie che oggi vi sono accanto, senza porvi tanti interrogativi. Avrete il sesto senso per fare la cosa giusta al momento giusto, con una sveltezza e un'abilità invidiabili.
1: Bilancia, siete appena ritornati dalle vacanze e siete già annoiati dalla routine. Avete l'impressione di soffocare per la mancanza di spazio e cercate evasioni? Se lo credete necessario, rompete i freni che sembrano asfissiarvi e manifestate di più il vostro sentire.
2: Scorpione, sia la Luna che il Sole di oggi, amici di Saturno nel segno, avranno con voi un occhio di riguardo. Vivrete intensamente tutto quello che vi capiterà. Dimostrerete la sincera intenzione di far collimare le vostre intenzioni con quelle delle persone care.
1: Sagittario, Giove continua ad essere munifico e porterà una buona notizia per quanti stanno cercando un'occupazione migliore o stabile. Rallegratevi, farete conoscenze che potranno senz'altro aiutarvi socialmente, ma anche orientarvi professionalmente.
2: Capricorno, se non riuscite a risolvere un problema, fermatevi e aspettate. Quando sarà il momento, basterà un tocco per mandare le cose a posto. Imparerete a seguire un ritmo tra l'agire e il sostare, per vedere l'evolversi della situazione ed aggiustare il tiro.
1: Acquario, purtroppo persiste la strana sensazione che state girando a vuoto, senza riuscire a concludere quello che vi siete prefissati di portare a termine. Tagliate i rami secchi per lasciare spazio a nuovi germogli che vogliono nascere in questo periodo.
2: Pesci, invece di piangervi addosso rimanendo però inattivi, partecipate a un'associazione a scopo umanitario. Occuparvi di chi ha bisogno vi farà star meglio. Al bando l'egoismo, datevi da fare, coinvolgete i vostri amici e familiari, aprite il vostro cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington torna l'attacco dei dazi. La Canada è stato colpito da nuove tariffe addizionali del 50% su alcuni beni importati negli Stati Uniti. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, nella zona di Castronuovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Fedez, di nuovo in ospedale, è stato portato in ambulanza fino al pronto soccorso, come nel 2023. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco. Variamo.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Dal canto suo, il comando centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, ha affermato di aver colpito centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio di missili, droni e sistemi di difesa aerea. Nel frattempo, una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da una proiettile di origine non identificata mentre stava transitando nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Pentagono fa la conta dei suoi militari feriti e ha reso noto che dal 7 luglio scorso sono quasi 100 i soldati americani che hanno riportato lesioni a seguito degli scontri con Teheran. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. A meno di 24 ore dalla fine del mondiale di calcio in cui Washington e Ottawa hanno collaborato a fianco, il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli Stati Uniti. Lo ha deciso il presidente americano Donald Trump citando la sua decisione pubblicata in un ordine esecutivo come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini alcolici e automobili. In Italia centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, nella zona di Castronuovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono anche state evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Sul luogo anche gli interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Fedez di nuovo in ospedale, è stato portato in ambulanza fino al pronto soccorso come nel 2023, a pochi giorni dalla nascita del terzo figlio Edoardo Lupo. Una nuova emergenza avrebbe costretto il rapper ad un altro ricovero all'ospedale Fate Bene ai Fratelli di Milano. Secondo quanto riporta ADN Cronos, l'artista avrebbe problemi gastrici in quella stessa struttura. Il rapper era stato operato d'urgenza 3 anni fa per un'emorragia interna causata dal sanguinamento di alcune ulcere. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastro Pasqua, 31enne che stava tornando a casa da lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Lo sport, cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia e del servizio della redazione.
2: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò. Intanto l'Argentina, vice campione del mondo, è rientrata a Buenos Aires. Lionel Messi e i suoi compagni sono stati accolti da migliaia di tifosi nonostante la sconfitta in finale contro la Spagna.
1: Tutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni, lo ha comunicato la famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
9: Prima spot.
10: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
11: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
10: FM World, powered by 22HBG.
12: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
13: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
14: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy, in Ucraina, e continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allagarsi ulteriormente. Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania, a Piazza Lanza, hanno dato vita ad una violenta sommossa. Sarebbero riusciti a prendere il controllo di due reparti della struttura. La morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, ieri manifestazione e scontri con la polizia, e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi, in Ucraina, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessitare di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione:
2: le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. L'attenzione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania, Piazza Lanza, hanno dato vita ad una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di due reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Dopo diverse ore, dopo un lungo sforzo di mediazione condotto dalle forze dell'ordine, i reparti sono stati liberati e l'allarme è rientrato nel carcere. Subito dopo sono entrate le forze dell'ordine che avevano circondato il carcere. Veniamo adesso alla morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Bologna. La cronaca tra le indagini e le manifestazioni, il servizio della redazione.
3: Sono 6 le persone sulle quali la procura di Bologna ha avviato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e di 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo era stato segnalato in apparente crisi psichiatrica. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. La procura precisa che la vicenda ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso online. Il legale della famiglia chiede che le indagini non siano affidate alla polizia. Il ministro Piantedosi invita ad evitare pregiudizi. Tensione anche durante il corteo organizzato a Bologna ieri sera. Un gruppo di antagonisti ha lanciato una bomba carta e la polizia ha risposto con alcune cariche, 11 feriti tra agenti e manifestanti.
1: La Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti ha emesso un invito a dedurre per un presunto danno erariale di oltre 314.000 euro notificato ad un dirigente dell'ambito di un'indagine sulla gestione di un ente sanitario pubblico che avrebbe fatto emergere una lunga serie di irregolarità. L'uomo avrebbe utilizzato la carta di credito aziendale per sostenere spese personali. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato la pressoché totale assenza di nota spese, relazioni di missione, documentazione fiscale, indicazione dei beneficiari delle prestazioni e delle motivazioni delle trasferte, con la conseguente impossibilità di verificare l'inerenza all'attività istituzionale. L'indagine si è concentrata anche sull'utilizzo delle autovetture di servizio dell'ente. Lo sport, la Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al Giro di Boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria, nel quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova dopo Silverstone, che a Maranello si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:04.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia, al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia Romagna. Per la tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperà addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale nel tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forti in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli e moderati in attenuazione nel pomeriggio, altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente tra mossi e molto mossi in Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale, da Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi, con mari generalmente tra poco mossi e mossi. Faranno eccezione da Tirreno

0: pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
0: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Si punta Pep Guardiola. Un paio di milioni di persone, secondo le autorità, sono accorse ieri a festeggiare la Spagna campione del mondo nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires ad attendere la centinaia di tifosi. L'attaccante della Juventus, Jeff Hecator, è costretto a fermarsi. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. La Formula 1, la Ferrari, sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. E poi l'atletica, questo ed altro, tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il servizio della redazione.
2: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della Federazione guidata da Giovanni Malagò.
0: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna campione del mondo nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo. Dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo, i giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Hecator, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006. Si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria, nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello, si è lavorato bene e il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:01. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio Novità.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Prima radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

5 principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Caldo ancora protagonista in Campania con bollino arancione su Napoli, scoperto nel capoluogo partenopeo un falso ateneo online, 37 le persone indagate. Entra in funzione nel porto di Pozzodil pontone antibradisismo per garantire i collegamenti con le isole. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia, il servizio della redazione.
2: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della federazione guidata da Giovanni Malagò.
1: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna, campione del mondo, nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo, dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo. I giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza, il volo la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Hecatore, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical. Per il classe 2006 si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22, col Gran Premio d'Ungheria nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello, si è lavorato bene, il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: da spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy e continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'agro aversano. Ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
2: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia e al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastra Pasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura, Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid, che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olysee, il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Adesso che

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia-Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia Romagna. Per la tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale nel tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forte in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli e moderati in attenuazione nel pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente tra mossi e molto mossi in Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale ed Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi, con mari generalmente tra poco mossi e mossi. Faranno eccezione il Tirreno centro-occidentale, che resterà tra mosso e molto mosso al largo, e lo Ionio destinato a diventare poco mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima Spot.
13: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
14: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

0: te!
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia, si punta Pep Guardiola. Un paio di milioni di persone, secondo le autorità, sono accorse ieri a festeggiare la Spagna campione del mondo nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires ad attendere la centinaia di tifosi. L'attaccante della Juventus, Jeff Hecator, è costretto a fermarsi. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. La Formula 1, la Ferrari sembra aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. E poi l'atletica, questo ed altro, tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Cresce l'attesa per la scelta del nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il servizio della redazione.
2: Paolo Maldini e Leonardo sarebbero stati impegnati in una missione a Barcellona per sondare la disponibilità di Pep Guardiola, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. Tra gli altri nomi in corsa figurano Roberto Mancini e Andrea Pirlo, anche se la lista potrebbe essere più ampia. La decisione segnerà l'inizio del nuovo corso della Federazione guidata da Giovanni Malagò.
0: Un paio di milioni di persone, secondo l'autorità, sono accorsi ieri a festeggiare la Spagna campione del mondo nella sua parata a Madrid all'indomani della conquista del trofeo. Dopo le visite istituzionali a Palazzo Reale e a quello del governo, i giocatori e lo staff tecnico sono saliti su un bus scoperto, cominciando una parata per le vie di Madrid, seguita da una folla esultante fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda. Anche la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale dei mondiali 2026. Ad attenderla centinaia di tifosi nei pressi dell'aeroporto internazionale di Zeiza. Il volo con la delegazione guidata dal CT Lionel Scaloni è atterrato poco dopo le 18 locali, accolto da una cerimonia protocollare e da un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalle autorità. L'attaccante della Juventus, Jeff Hecator, è costretto a fermarsi. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica, fa sapere il club bianconero attraverso una nota ufficiale dopo gli esami strumentali svolti in mattinata al J-Medical per il classe 2006. Si parla di circa 3 settimane di stop. Lutto nel mondo del calcio. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. La Formula 1, le Ferrari sembrano aver finalmente trovato la costanza e l'affidabilità necessarie per lottare per entrambi i campionati dopo la pausa estiva. Tra pochi giorni il campionato arriverà al giro di boa, 11 gare su 22 col Gran Premio d'Ungheria, nella quale le rosse cercheranno di dare ragione a chi vede il tracciato di Budapest favorevole alle caratteristiche della SF26. In Belgio il secondo posto di Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton sono stati la riprova. Dopo Silverstone, Chiamaranello, si è lavorato bene e il gap con le Mercedes si è ulteriormente ridotto. Atletica, 3 giorni di grande sport e di campioni a Firenze con i campionati italiani assoluti. In programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi, un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione organizzata da Atletica Firenze Marathon è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana, tanti nomi attesi che saranno poi confermati in via definitiva con le iscrizioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:01. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermo idraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia Romagna. Per la tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperà addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale nel tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forti in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli e moderati in attenuazione nel pomeriggio, altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente mossi e molto mossi in Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale, da Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi, con mari generalmente tra poco mossi e mossi. Faranno eccezione da Tirreno centro-occidentale, che resterà tra mosso e molto mosso a largo, e lo Ionio destinato a diventare poco mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: 3 per te.
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: dalla notte prima, col ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre e fa paura e mi tortura, pensieri ostili. You can dust it off and try again,
1: and try again.
0: Ma era solo un feeling. Ad un after all quando eri con lei dentro il bagno.
2: L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Intanto prosegue la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Caos e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto a Manhattan. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'agro aversano. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
3: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@chiocciolaprimaradio.com.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Israele sulle zone pilota mediato da Washington. Secondo una fonte, le truppe hanno iniziato a dispiegarsi nel villaggio di Zwatar al-Garbiya, nella regione di Nabatieh. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese è in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Intanto prosegue la guerra tra Iran e Stati Uniti. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Le forze armate americane hanno invece lanciato una nuova serie di attacchi. L'esercito ha colpito centri di comando militare e capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Veniamo in Italia adesso. Cause e disordini ieri a Bologna durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Inizialmente è stato un lancio di bombe e carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati, le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Tiene banco intanto la polemica sul caso Roggero e si registrano anche imbarazzanti interferenze. Il servizio della redazione.
2: Elon Musk interviene sul caso di Mario Roggero e attacca i magistrati italiani commentando la condanna del gioielliere. L'imprenditore ha definito la vicenda una follia, sostenendo che sarebbero i giudici a meritare una condanna. Proseguono intanto le tensioni nella maggioranza sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che si rischierebbe un liberi tutti. La procura generale di Torino inoltre ha sequestrato 50.000 euro su un conto tunisino intestato a Roggero e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. I risarcimenti complessivi sono stati quantificati in 480.000 euro. Il gioielliere ha ricevuto in carcere la visita della moglie e delle due figlie. Nella maggioranza è stato raggiunto un accordo su una norma che esclude gli indennizi per chi subisce danni mentre commette reati gravi.
1: Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno anche sotto la pioggia al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastra Pasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olysee e il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
5: People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: da spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy e continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. Ancora episodi di violenza urbana tra Napoli e provincia, due accoltellamenti nella notte tra il capoluogo e Casoria. Poi a Bari cercasi lo smemorato vincitore di 600.000 euro al Superenalotto. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumi. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
2: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. È giallo sulla morte di Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Donald Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington, aveva 51 anni. Secondo i primi accertamenti sarebbe deceduto a causa di un malore sul corpo, non ci sarebbero segni di violenza. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stata comunicata alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. Ancora episodi di violenza urbana tra Napoli e provincia. La scorsa notte un 18enne incensurato è stato ferito con un coltello alla guancia e alla mano. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito all'addome con un coltello. Ultima pagina: in chiusura, ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto, ma non si è mai presentato per riscuotere la somma. Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini Sisal, ha lanciato un appello per rintracciarlo. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5+1 che vale una fortuna, 596.000 euro per la precisione. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:03. Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio. In provincia di Avellino, per un veicolo in fiamme è chiusa al traffico la statale 691 fondo Valle del Sele, all'altezza del bivio per Calabritto, in entrambe le direzioni. Nell'Interland napoletano segnaliamo un incidente sull'asse perimetrale Melito-Scampia. Si stanno formando code tra Scampia e Mugnano, direzione Frattamaggiore. Ci spostiamo ora nel nodo autostradale di Salerno, dove per traffico intenso troviamo code sull'autostrada 3 tra Fratte e Salerno Centro, direzione Napoli. Sempre a Salerno, altre code sulla tangenziale tra l'uscita Galleria e lo svincolo per l'autostrada Napoli-Salerno. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia-Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia-Romagna. Per la tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità sul Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale nel tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forte in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli e moderati in attenuazione nel pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente tra mossi e molto mossi in Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale ed Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi, con mari generalmente tra poco mossi e mossi. Faranno eccezione da Tirreno centro-occidentale, che resterà tra mosso e molto mosso al largo, e lo Ionio destinato a diventare poco mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere. Pronto? Chi parla?
10: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy e continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'agro aversano. Fa ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ben ritrovati dalla redazione. Due adulti e quattro bambini sono rimasti feriti in un attacco russo con droni in una zona residenziale di Sumy. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale. Un edificio residenziale a più piani è stato danneggiato e secondo quanto emerso nell'attacco sarebbe stato utilizzato anche un drone a reazione. Tra i feriti figurano un bambino di 8 anni e una ragazza di 16 anni ricoverati in ospedale con lesioni non gravi. Le altre vittime sono state curate senza necessità di un ricovero. Dopo il primo attacco si sono verificati altri due raid nella stessa area della città. Uno di questi ha provocato un vasto incendio nell'area di un centro commerciale. I servizi di emergenza sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le conseguenze degli attacchi. E continua anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, conflitto che rischia di allargarsi ulteriormente. Il servizio della redazione.
2: Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran nella decima notte consecutiva di operazioni. Secondo il comando centrale degli Stati Uniti, i raid hanno l'obiettivo di ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane utilizzate per colpire il traffico commerciale nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia invece di aver attaccato una base statunitense in Kuwait, prendendo di mira i sistemi missilistici HIMARS. Il Pentagono riferisce che quasi 100 militari americani sono rimasti feriti negli scontri con l'Iran del 7 luglio ad oggi. La tensione resta quindi altissima in tutta la regione del Golfo.
1: Una violenta tempesta ha colpito il Cile, ha provocato almeno 10 morti, 100.000 persone sono rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione, lo ha indicato con un nuovo bilancio diffuso dal governo che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. La tempesta, iniziata il 15 luglio, interessa in particolare le regioni settentrionali di Coquimbo e Atacama, dove precipitazioni di tale intensità sono molto rare. Le autorità hanno riferito che il maltempo ha provocato la distruzione e il danneggiamento di circa 2.200 abitazioni, ha colpito direttamente circa 2.400 persone e ha lasciato oltre 100.000 persone isolate. Operazione anticaporalato e contro lo sfruttamento del lavoro tra le province di Napoli e Caserta. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato due imprenditori dell'Acro Aversano. I due operano nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I braccianti, prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale, erano reclutati in strada e trasferiti sui luoghi di lavoro con un furgone di uno dei due indagati. Erano costretti a lavorare 10-14 ore al giorno, anche sotto la pioggia, al caldo, percependo compensi di circa 3 euro l'ora. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastra Pasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro quando era appena sceso da un tram. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi. Una notizia di sport: in chiusura, la Spagna, campione del mondo, non si ferma dopo il trionfo a New York e la festa a Madrid che ha visto per le strade oltre 2 milioni di tifosi. Ora due dei giocatori più in vista della Roja puntano al pallone d'oro. Capitan Rodri e Lamine Yamal entrano nella corsa per il prestigioso riconoscimento che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra. Il mondiale vinto peserà sulle scelte del miglior calciatore dell'anno. Ambiscono anche i francesi Mbappé e Olise, il capitano inglese Kane. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:03.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio del giornalista Luca Esposito. Torna in carcere il presunto capo del clan Mallardo. Prorogata l'allerta per ondata di calore in Campania. Ufficializzato il calendario dell'American's Cup di Napoli 2027. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca all'anagrafe Luigi Esposito, il cui corpo carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo alla periferia di Eboli, in provincia di Salerno. Sarà eseguita nelle prossime ore l'autopsia disposta dalla procura di Salerno, che dovrà chiarire l'orario e le cause della morte. Secondo indiscrezioni ancora da confermare, nelle vicinanze del cadavere sarebbe stato rinvenuto un bossolo. I carabinieri, coordinati dal procuratore Raffaele Cantone, stanno approfondendo la vita privata e professionale della vittima e al momento non escludono alcuna pista. Torna in carcere Francesco Napolitano, ritenuto dalla DDA il capo del clan Mallardo. La Corte d'Appello di Napoli ha disposto il ripristino della custodia cautelare dopo che l'uomo, sottoposto al divieto di dimora in Campania, sarebbe stato ripreso dalle telecamere mentre incontrava esponenti di rilievo del clan e un noto pregiudicato vicino all'organizzazione. Per i giudici questi contatti farebbero temere un concreto pericolo di fuga. Resta alta l'attenzione anche per il caldo. La Protezione Civile della Campania ha prorogato fino a mercoledì l'avviso di criticità per ondate di calore. Le temperature continueranno a superare di 4-5 gradi le medie stagionali, con umidità molto elevata e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, limitare gli spostamenti e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Napoli si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi al mondo. È stato ufficializzato il calendario della Louis Vuitton Cup e della 38esima Americans Cup, che si disputeranno nel Golfo Partenopeo nel 2027. Le regate prenderanno il via il 22 maggio con le prime sfide di flotta e segneranno una pagina storica. Sarà infatti la prima volta nei 175 anni della competizione che gli yacht AC75 gareggeranno insieme in un formato di regata di flotta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Rich Bliss.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia-Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia-Romagna. Per la tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale nel tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forti in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli e moderati in attenuazione nel pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente tra mossi e molto mossi in Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale ed Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi, con mari generalmente tra poco mossi e mossi. Faranno eccezione il Tirreno centro-occidentale, che resterà tra mosso e molto mosso al largo, e lo Ionio destinato a diventare poco mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: La tua giornata sarà pesante come al solito?
5: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
4: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
5: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
4: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
5: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
4: Ampio parcheggio custodito.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La difesa di Mario Roggero presenta una nuova istanza per ottenere il differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia. A Como proseguono le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nel lago. In Gallura un turista 18enne ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento. A Genova condannato a quasi 8 anni un uomo che adescava ragazzine sui social. Rissa nel centro di Forte dei Marmi con lancio di 6 biciclette. Donald Trump annuncia nuovi pesanti attacchi contro un sito nucleare iraniano. Al Gifoni Film Festival sarà esposta l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. La difesa di Mario Roggero ha presentato anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano una richiesta di differimento della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia avanzata dalla moglie. Dopo aver appreso del trasferimento degli atti da Torino a Milano, legale del gioielliere ha inviato una comunicazione ai magistrati milanesi reiterando l'istanza. L'ufficio di sorveglianza di Milano ha però restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese. La prima richiesta infatti era stata presentata quando Roggero, oggi detenuto nel carcere di Bollate, si trovava ancora in stato di libertà.
2: Sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como. La piccola si trovava con i genitori nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo davanti al Tempio Voltiano. Secondo la prima ricostruzione si sarebbe tuffata nel lago senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti la polizia e le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle ricerche. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata, nel quale anche in passato si sono verificati diversi annegamenti.
0: Un turista straniero di 18 anni ricoverato in gravi condizioni dopo un principio di annegamento avvenuto sulla spiaggia di Punta Corallina in Gallura. Il giovane si trovava sulla costa nord-orientale della Sardegna, nel territorio di Loeriporto San Paolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è stato necessario intubarlo. Il ragazzo è stato quindi trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.
2: Un uomo di 30 anni è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione per aver adescato sui social ragazze tra i 12 e i 14 anni. Secondo l'accusa proponeva rapporti sessuali a pagamento, filmava gli abusi e utilizzava le immagini per ricattare le vittime, costringendole ad altri incontri e coinvolgere altre minorenni. L'indagine era partita dopo una telefonata dello stesso imputato alla polizia. L'uomo aveva denunciato le minacce ricevute dal padre di una 12enne conosciuta online. Gli agenti scoprirono però che il 30enne aveva incontrato e abusato della ragazza all'interno di un'automobile. La condanna è stata pronunciata con rito abbreviato per induzione alla prostituzione, pedopornografia ed estorsione.
0: Una violenta rissa tra giovani ha movimentato il fine settimana nel centro di Forte dei Marmi in provincia di Lucca. Durante gli scontri sono state lanciate sedie, biciclette su pelletti di appartenenti ai locali della zona. I protagonisti sono fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e video diffusi sui social saranno utilizzati per identificarli. L'episodio si aggiunge ad altre aggressioni avvenute durante l'estate in diverse località della Versilia. Federalberghi ha condannato con fermezza l'accaduto, esprimendo preoccupazione per i possibili danni all'immagine turistica del territorio.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran e minaccia di colpire pesantemente Pickaxe Mountain. Si tratta del sito nel quale, secondo Washington, Teheran potrebbe aver nascosto centrifughe utilizzate per l'arricchimento dell'uranio. L'Iran non ha ancora visto nulla. Finora siamo stati gentili, ha dichiarato il presidente americano alla Casa Bianca. Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti non intendono interrompere le operazioni e che la guerra non influenzerà le sue decisioni politiche. Il presidente ha parlato durante un incontro con il capo dello Stato libanese, respingendo anche l'ipotesi che Teheran possa condizionare le elezioni americane di metà mandato.
0: Voltiamo pagina. La Teca, quarto Savona 15, contenente l'auto distrutta della scorta di Giovanni Falcone, sarà esposta per intera giornata dalla Gifoni Village. Sulla vettura viaggiavano Antonio Montinaro, capo scorta del magistrato, Vito Schifani e Rocco Di Cillo, uccisi insieme a Falcone e a Francesca Morvillo nella strage di Capaci del 23 maggio 1992. L'esposizione sarà aperta ai giovani, alle famiglie e ai partecipanti del festival come occasione di memoria e di educazione alla legalità. Accanto alla Teca sarà presente anche uno spazio dell'Associazione Donatori Nati, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco. I visitatori potranno conoscere il progetto Dal sangue versato al sangue donato e confrontarsi sui temi della solidarietà, della donazione e dell'impegno civile. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 5.

0: Roze.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Numero 4.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, normalizzato in queste ore il traffico lungo la rete viaria della Campania. Solo a Salerno troviamo ancora code sull'autostrada A3 tra Fratte e Salerno Centro verso Napoli. Passiamo dunque alle chiusure per lavori previste per questa notte. Sulla tangenziale di Napoli tra le 23 e le 6 sarà chiuso il tratto Arco Felice Agnano in direzione di Capodichino, ma sarà chiusa anche la carreggiata in direzione di Pozzuoli tra Secondigliano e Arenè. Dalle 22 alle 6 chiuso anche l'asse di supporto tra lo svincolo autostradale di Casoria e Casoria in direzione di Villa Literno. Altra chiusura dalle 22 alle 7 sulla Sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia Romagna. Per la tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperà addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale nel tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forti in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli e moderati in attenuazione nel pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente tra mossi e molto mossi in Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale, da Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi, con mari generalmente tra poco mossi e mossi. Faranno eccezione da Tirreno centro-occidentale, che resterà tra mosso e molto mosso a largo, e lo Ionio destinato a diventare poco mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono le indagini sull'omicidio del giornalista Luca Esposito. Torna in carcere il presunto capo del clan Mallardo. Prorogata l'allerta per ondata di calore in Campania. Ufficializzato il calendario dell'American's Cup di Napoli 2027. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca all'anagrafe Luigi Esposito, il cui corpo carbonizzato è stato trovato in terreno agricolo alla periferia di Eboli, in provincia di Salerno. Sarà eseguita nelle prossime ore l'autopsia disposta dalla procura di Salerno, che dovrà chiarire l'orario e le cause della morte. Secondo indiscrezioni ancora da confermare, nelle vicinanze del cadavere sarebbe stato rinvenuto un bossolo. I carabinieri, coordinati dal procuratore Raffaele Cantone, stanno approfondendo la vita privata e professionale della vittima e al momento non escludono alcuna pista. Torna in carcere Francesco Napolitano, ritenuto dalla DDA il capo del clan Mallardo. La Corte d'Appello di Napoli ha disposto il ripristino della custodia cautelare dopo che l'uomo, sottoposto al divieto di dimora in Campania, sarebbe stato ripreso dalle telecamere mentre incontrava esponenti di rilievo del clan e un noto pregiudicato vicino all'organizzazione. Per i giudici questi contatti farebbero temere un concreto pericolo di fuga. Resta alta l'attenzione anche per il caldo. La Protezione Civile della Campania ha prorogato fino a mercoledì l'avviso di criticità per ondate di calore. Le temperature continueranno a superare di 4-5 gradi le medie stagionali, con umidità molto elevata e scarsa ventilazione. Le autorità raccomandano di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, limitare gli spostamenti e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Napoli si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi al mondo. È stato ufficializzato il calendario della Louis Vuitton Cup e della 38esima Americans Cup, che si disputeranno nel Golfo Partenopeo nel 2027. Le regate prenderanno il via il 22 maggio con le prime sfide di flotta e segneranno una pagina storica. Sarà infatti la prima volta nei 175 anni della competizione che gli yacht AC75 gareggeranno insieme in un formato di regata di flotta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

0: start the party.
1: Numero 8.

0: Start the party.
1: Número 3.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Numero 2.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia-Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia-Romagna. Per la tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale nel tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forte in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli e moderati in attenuazione nel pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente tra mossi e molto mossi in Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale ed Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi, con mari generalmente tra poco mossi e mossi. Faranno eccezione il Tirreno centro-occidentale, che resterà tra mosso e molto mosso al largo, e lo Ionio destinato a diventare poco mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

chase the costumes, she shall win.